Il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le frère, il le

tutto l'anno, il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglia cucaglia per un marmigliere, vinto di notte, che non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rato di pallini, lanciate forbiciaglio, comanda, tutte gusta. Rato di pallini, lanciate forbiciaglio, comanda.